0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola.
3: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, carissime, carissime mie, ecco qua la vostra Petra. Mamma mia, che furia, che go. Allora, ascoltemme, son veramente... E se parla de destin, e il destin, ah, cosa c'è il destin? Per esempio, il mio destin è oggi di essere qua con voi, ma di dover correre assolutamente, perché alle 5.00 devo essere dove? A Visula, al parco archeologico de Visula, esatto, Visula, a Medolinga, avete capito? Ecco, perché là ha fatto un bel progetto, ha fatto un bel progetto dove che ha messo in piedi un bel centro di interpretazione, sì, dell'archeologia, tutti i reperti che ha trovato, della villa marittima, di Costantino, di Crispo, di qua, di là, insomma, tutti i scavi archeologici che ha fatto, sia sotto acqua che sora, E allora c'è questa manifestazione per inaugurare sto centro, perché adesso si è pronto finalmente, e ecco, e mi devo andare là, è il mio destino che oggi devo reinterpretare dopo anni anorum la Fausta, chi è Fausta? La seconda moglie de Costantino, l'imperatore, quel dell'editto de Milano, io, giusto quel, voi sapevi che ha a che fare con Pola, cioè con Medolin, no? Allora, mi vi invito adesso senza troppo che subito ve mette in macchina e ve potete iscrivere per seguire la mia passeggiata culturale, storico-archeologica, come interpretatore dei beni immateriali che sono, ecco. Allora, vi aspetto, se vuole ascoltare sta storia, perché la è bella, perché neanche noi non sapevamo cosa che avevamo, l'altra volta abbiamo parlato dell'eredità, però sto Costantino con tutta sta sua fama di imperatore, tutte le robe che gli ha fatto, che gli ha praticamente coniato la civiltà come noi la conosciamo al giorno d'oggi, perché il ha detto sì al cristianesimo, sì, eccolo là, esse ha cambiato tutto da politeismo a monoteismo, ecco, e lui però, e gli era bravo, che ha fatto tante belle robe, però la sua seconda moglie e il suo primo figlio si spariti, svaniti nel nulla, e sì, lui li ha fatti copare, sì, se vi chiede dove, no, non so chi si spariti, chi l'ha visto, no, ma è proprio lui che li ha fatti praticamente copare, sì, adesso quasi un velo di mistero, ma perché non si è poi tutto trovato nei reperti archeologici, qualcosa se, qualcosa non se, ma se dei dettagli sa interessanti su questa storia della memoria, come la memoria se può cancellare, no? Esiste anche quel detto damnatio memorie, quando qualche dunque ha il potere decidi di cancellare ogni traccia esistita di te. Non avevamo informazioni che se formalmente succede alla Fausta e a Crispo, ma avevamo delle testimonianze che si è stati veramente cancellati volutamente da alcuni, per esempio, statue scritte in pietra, quindi dei rilievi in pietra, il suo nome si sta proprio cancellato e messo direttamente quello di un altro. Ecco, allora oggi che parliamo di destin, riflettevo un po' su questo destin delle persone che non sei qua a testimoniare la loro vita, quanti casca nel dimenticatoio, quanti invece il destin ha voluto che i vegni ricordati dalla storia, ma quanti altri magari ha fatto anche delle robe grandi, importanti, ma il destin sta che anche i caschi, ecco, nel dimenticatoio, che nessuno li tiri fuori, oppure come che si è successo per esempio proprio con la storia di Crispo e di Fausto e di Costantino alla Villa Visola de Medolin, che tanti anni fa, adesso neanche non mi ricordo quanti, ma boom, e par forse sarà sta il 2009, quindi insomma che ne sei di annetti, si è fatto un piccolo embrion de progetto dove che attraverso il teatro avevamo rivitalizzato, diciamo così, questa storia, certo interpretandola, reinterpretandola, all'epoca neanche noi era tutto sto internet sviluppato, che avevamo dovuto fare tutto soli, le ricerche, i testi e così, però per quel che una volta si chiama, che era l'Istra in Spirit, che diciamo racchiudeva dentro di sé un tentativo di offerta culturale turistica e che rivitalizzava storie su località archeologiche vere e proprie. E così noi all'epoca avevamo messo in piedi questa storia de Crispo proprio sulla penisola de Visola a Medolin, che nel frattempo, poi dopo, grazie a questa, perché là cosimo vignò di noi, ma noi era niente, era tutto pieno di erba alta, e grazie a questo progetto che poi dopo anche gav un bel riscontro, veniva tantissimo pubblico a vederne, poi recitavimo in croato, in inglese, in italiano, insomma cercavamo di far capire sta storia a tutti quanti, ecco che pian piano l'interesse se diventa sempre più grande, se comincia anche alla base di questi risultati, che era far dei progetti, richiedere dei fondi, e pian pianino diventa adesso sì un vero e proprio parco archeologico, adesso anche con dei piccoli box, delle casette dove che grazie anche alla multimedialità, ai computer, alla 3D, alle lavagne interattive, ma anche a repliche dei reperti trovati, e un piccolo gioiellino nel bosco là sulla penisola, che quindi se suddivide in quattro temi e poter andare a visitare, e si state messe dentro tutte le informazioni riguardo a tutti gli scavi archeologici, quel che si sta a trovare, come era la villa, come era il porto grande, il porto piccolo, come si viveva, che faceva il loio e che strutture era anche di appoggio per la villa marittima dell'Usso, che aveva quattro terrazzi, terme, piscine. Mamma mia, pare impossibile, te va là e non te vedi quasi niente, ti dici ma dove sei sparita tutta sta roba? Ma con anche i corridoi, con i mosaici per terra, con queste colonne enormi, doveva essere una roba spaziale, spaziale sul mare. Comunque mi stavo preparando per questa roba, scusami, ecco, mi sta chiamando, mi stavo preparando per sta roba, e gaverò alle 5, alle 6 e alle 7 in punto comincia queste passeggiate, quindi gente mia mi vespetto, vigni là, ve iscrive e così ve conto un po' che de storie in più, va bene? Perché adesso il tempo se tiranno quasi come che era tiranni gli imperatori dell'antica Roma, Eppur li ricordemo, come ha fatto quelli, che ha fatto quell'altro, ma dimentichiamo come che nel passato era assolutamente normale che se parlassi dei matrimoni combinati per della stabilità del Romano Impero, che se pensassi ai fioi non solo come fioi ma ai eredi, allora se doveva fare tutto per che Lori abbia assicurato il trono, che se copava fra Lori e il padre copava il fio per diventare imperatore, insomma, ma che storie. Comunque, se gave voi allora per finire de un pochi de intrighi dell'epoca dell'antichità, dell'antica Roma, de saper qualcosa di più su la villa marittima, su quel che ha trovato, i reperti, come se viveva una volta a Medolin, ecco, allora vieni, sei ancora in tempo, ingrumei sulle, e dopo sai cosa? Faremo anche un bel toccio, perché anche se è un parco archeologico là si può fare anche un toccio dopo, metteva il costume per te e il sugaman, e dopo che avevi ascoltato le storie dritti in acqua a nudar immaginando di essere la famiglia imperiale. Ecco, magari non sarà le terme che aveva l'ori con riscaldamento, anche sotto tutto aveva. Ecco, però, vabbè, è bel mare. E degustare ancora queste giornate di settembre finché c'è bel tempo, che se può fare ancora un bagno. Bonze, coro via, perché godi farmi ancora la pettinatura, mette il trucco, tutto quanto. E quando parliamo di destin, domandiamo se che destin sgavemo. E se nelle nostre mani, o se qualche dun desora che muovi i fili della nostra vita come se fossimo marionette, come un mangiafuoco e noi Pinocchio. O no, Pinocchio, perché lui era senza fili. Malga tribolà per diventare, Piccio de carne e ossa e non buratin de legno con la zucca de legno. Bom, bom, bom, bom. Niente, qua slargo il tutto. Ascolteremo un po' di musichetta nella mezz'ora italiana, che sempre bella musica. Se mi ve saluto, se sentimo settimana prossima, prossimo sabato. E intanto, allora, tutti a Medolin. Se vediamo là, avvisola alle 5, alle 6 o alle 7. Ciao, bei! Ciao!

Coi sono nato, fenta coi ero peicio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposà, però sono diventà, in evudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.